gyina sika ka die dian so ne so na me ma me di so kwaria onyamie gwa